parlare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.